E sono quello che hanno criminalizzato il gruppo, perché se siete in video, essendo... Sto nella trama. Ho detto, sì, come me, ho detto, sì, penso.